0: Intanto via questo pizza kebab, decisamente out, meglio il sushi bar bio, magari con un agente immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada, come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi? Sui balconi? Ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato!
1: Ma come facciamo?
0: Ma è facile! Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto!
2: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere!
1: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.

0: Guangzhou. Siamo gabbiani, siamo scudieri di un tempo che non è più ieri. Per non farti troppi pensieri, ascolta il sound che si spinge fino a Beri. Su Radio Stacchio c'è Ducati. Growl! Con la magistrale regia di TJ Hans.
1: Un saluto a tutti!
0: Bella bro! Ogni domenica dalle ore 15 sulle frequenze del buon Bartolomeo. Ducati Rock, il maestro TJ in regia. Bella bro.
1: Bella gabbia.
0: Siamo insieme a ogni domenica pomeriggio su Radio Star. E con i Queers e la loro Molly Newman, stacchetto jingle 2022 sulla frequenza del buon Bartolomeo. Check, check, one, two. Caro gabbia, punk rock.

0: Ah, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.

0: Werder Gobshirt compie 30 anni e la band del mitico Perry Grip lo celebra con 9 concerti previsti in Europa, di cui il primo si comincia martedì prossimo in quel di Essen. Chi vuole esserci a Essen martedì prossimo in Germania?
1: Essen?
0: È in Germania, alta anche, mi sanno un po' più vicinissimo a dirla tutta. E avanti con l'artista pop messicano che c'è, perché sennò gli educali creò che è, ed è il classico grande Ontiveros, che pubblica un altro round del suo super hip hop con i beat di Aber Jones, e qua c'è il singolone Punisher, che poi lascia intravedere già un'altra hit che ancora non abbiamo, che si intitolerà Samurai. Non ce l'abbiamo Samurai, oggi ascoltiamo Punisher, però comunque grande Ontiveros per rap della regione del Cartaro. Info su concerti, aggiornamenti sportivi, che partita seguiamo oggi pomeriggio?
2: Seguiremo una specie di derby tra Parma e Sassuolo.
0: Derby emiliano, collegati dal Tardini di Parma, ricordiamo Big Match a sera, per una Roma dove la magica può scegliere il suo destino, se andare in Champions. Si gioca anche Napoli Udinese alle 18 e poi tutte le altre della spezzatina di quest'ultima giornata di Serie A. Poi parleremo anche dei playoff per la Serie B e per la C per la B.
1: Oltretutto è, se posso, una domenica importantissima, perché arriviamo con, che ci precedono, due puntate di due programmi di Radio Stacchio, Ponte Radio e Radio Mandragora, che hanno fatto, ha riempito i contenuti fine settimana di maggio. Quindi arriviamo con Ducali Croc a raccogliere tutto questo.
0: Essere veramente soddisfatto e contentissimo proprio personalmente della cosa. Con Radio Stacchio che ti ricorda che ogni domenica
3: Ducali Croc sulle frequenze di Radio Stacchio. Ogni domenica Ducali Croc sulle frequenze di Radio Stacchio.
0: E ogni domenica Ducali Croc, ed ecco il singolo dei Billy Cock, Jelly Brick Road.

0: Ehi, ma che diamine!
1: Ehi, ma che plumine, grandi Billy Cock, lasciatemi dire anche per il concerto che avranno venerdì prossimo, 29 maggio, fa parte degli eventi organizzati da Loops on Friday e si terrà venerdì nella bella, bella grande cornice del Sottoscala 9 a Latina con band appunto partecipanti Billy Cock. Proton Pax, ieri alfieri di un set fantasmagorico, lo posso confermare, al Mondo Bizzarro Fest all'Arcitello, Nando senza Benza, dai e Nando, e Dear Shelter, quindi quattro band on the bill per il prossimo Loops on Friday, 29 maggio, un venerdì, quindi settimana prossima. Se siete in zona centro Italia, andate al Loops on Friday, sotto Scala 9 Latina. Grandi Billy Cock, ma grande anche il ritorno degli Slurmis, medici, compagni vicentini, super caricati a mille per questo nuovo singolo e per un album che deve uscire a settembre. C'è sempre dietro lo zampino della mitica Striped Records. Ascoltiamo questo nuovo singolone, un bel tornati grandi ragazzi, The King of Tagada.

Tocca la carica a mille, pronto adesso a sparare la novità internazionale che riguarda una band conosciuta a Montreal, diciamo grazie al personaggio, insomma, di Mantines del locale Turbo House, il grande Dan Cesare, che saluto, grande Dan, mitico, originario di Campobasso, forza lupi della Sila, oltre che lupi di Avellino, personalmente, comunque gran personaggio, Dan Cesare, diciamo, ha questa band, dopo altre esperienze musicali, che sono appunto i Drabè. È una band che canta in francese, che mi simboleggia molto il fatto che lì si deve cantare la lingua anche un po' sovvenzionata addirittura, c'è anche dell'hip hop francofono che spinge, comunque considerazioni di orientamento varie, ma soprattutto nel bellissimo sound di questi Drabè che ascoltiamo adesso col loro singolone Personne.

0: Drabè, Rock in the Beat, su Radio Stack nel programma Ducalic Rock 352 con la traccia Person. Aggiornamenti che vengono da un TJ un po' assonnato da questo pomeriggio di un Parma-Sassuolo che non dà grandi emozioni. Ricordiamo le 18 nello spettatino si gioca a Napoli-Udinese, ma dobbiamo tantissimo parlare dei playoff. Per salire in Serie B la Salernitana stasera alle 21 se lo vede con Union Brescia. Ascoli Catania si gioca alle 20, sono le semifinali di andata dei playoff per la salita in Serie B. E mentre la Serie A è rimasta una questione per l'ultimo posto tra Catanzaro e Monza. E ho scoperto un TJ ancor più fan di Iemmello di quel che pensassi. Maestro T, a Pietro Zar, puoi dire qualche messaggio per caricarlo?
1: Bel lupo per stasera, che allora di fare una doppietta.
0: Sì, nel primo tempo, no? Grande, grande Zar, mitico. Si scherza col fuoco, lo Zar inviso ai tifosi foggiani, inviso da tante squadre, diciamo è un personaggio divisivo, non mi piacciono quegli eroi un po' così troppo da partitino di paesino, però diciamo la verità, questa Serie A vale molto, come vale molto anche andare avanti verso l'artista che sotto sotto stiamo ascoltando, che compie un trentennale pazzesco per il primo disco pubblicato nel 1996, Gunshot. Stiamo parlando dei Nerf Herder, la Santa Barbara, che vogliamo ascoltare, ma soprattutto ribadire che dalla prossima settimana sono in tour e cominciano ad Essen per girarsi tutta la bella Germania rustica. Allora, la voglia di darle vedere è tanta, però attenzione anche i chilometri, guardate bene un po', insomma, dove è più conveniente. Partecipano anche allo Sbam Fest in Austria, insomma, grandi Nerf Herder. Siamo informissimi, a 30 anni questo disco che andiamo a breve ad ascoltare, con un singolo che era accompagnato all'uscita anche da un video molto particolare con un cameo di diversi artisti che partecipavano a dei telefilm americani all'epoca. I Nerf Herder erano usciti su Major con questo album Golf Shirt e uno di questi singoli di apertura era questo, Sorry.

0: Nerfag su Radio Stacchio con Domenica Rock, la band Santa Barbara, la mitica band di Perry Green. Con un Domenica Rock che ti ricorda, oltre di andare sicuramente ad accaparrarti un concerto in prima fila per i grandi Nerfag e la Santa Barbara, il loro trentennale Golf Shirt compie 30 anni, realizzato nel 1996, tour in cui la band lo eseguirà per intero, più tante altre chicchette di un repertorio comunque alato, spavaldo, della band capitanata da Perry Grip. Avanti invece col sound internazionale e ci portiamo nella zona dell'Alberta, in Canada, freddo certo di sicuro, ma non il cuore della high-end Denim Records, un'etichetta che ci stampa un 7 pollici split tra due band della label. Da una parte abbiamo i Teeth Out, belli skate punk e meravigliosi altresì, e poi una band anche molto comunque diciamo da seguire, perché ha un suo stile anche già dal nome, Straight On Till Morning, se tira dritto, capito? Fino a mattina
1: non stop,
0: detto così, ma innanzitutto cominciamo con calma dai Teeth Out, via il dente diciamo con i Teeth Out e la loro Tonight, eccoli qui, Teeth Out.

0: Oh, regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltella.
5: Cosa fai questa sera?
6: Rebaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
8: :15:26 all'orologio centralizzato dello studio of the East in questa domenica 24 maggio 2026, con la regia sempre pronta e sincera del maestro TG Hans, che segue il Tardini, un match che forse poteva anche non giocarsi, comunque è un derby emiliano, ultima di campionato, 38esima. Tu dici, ma hanno mandato là comunque caccia faccia, io lo seguo e ti dico che come mi pare non sta succedendo molto di che. Speriamo altro nei risultati sportivi di questa domenica pomeriggio in crescendo, certo anche con la magica che ho ospite questa sera, Marcantonio Godi contro l'Hellas Verona, già retrocesso da tempo. Tempo, come dice Maestro D, che mi sottolinea, di lanciare l'ultima traccia prima della pausa di fine prima frazione. Usciamo un po' dal seminato, ma sempre parliamo di Nerf Herder. Non è una traccia da golf shirt, ma è la traccia Affirmative Action, che ci porta negli spogliatoi. Ecco i Nerf Herder con Affirmative Action.

0: soleggia in queste ore 15:30 di domenica 24 di maggio un TJ che non sa più come spingere di più il suo zar Pietro Iemmello. Comunque di questa cosa meglio parlarne in tono minore, perché sono rivalità sportive che a volte trascendono, diciamo, poi le sicuro semplice di rivalità calcistica. Diciamo anche che in tutto questo dire Foggia potrebbe essere ripescato in Lega Pro, e se la va a sbattere di muso con un'altra retrocessa, però nel campionato, diciamo, del nord, del girone A, che è la Virtus Borgo Venezia. Quindi io ho letto un gruppo, diciamo, di tifosi foggiani che dice: ma vedi sto impunito di Gigi Fresh che vuole venire riammesso al posto del Foggia. Cioè penso, boh, perché dice Fresco abbiamo noi i conti più a norma, insomma, il Foggia appena stato acquisito dalla cordata Casilio De Vito. Insomma, andremo a vedere come andrà a finire. Foggia merita. E purtroppo, al di là della rivalità, dispiace molto, giusto maestro T, anche la retrocessione del Bari in Lega Pro.
1: Dispiace, dispiace.
0: Sì, ci avevamo creduto, ma un doppio 0-0 con sul Tirol proprio da incubo. Bari tornerà grande insieme ad altre squadre che meritano per la loro piazza. Pomeriggio frizzante in zona Milano. Ieri si parlava nella bellissima cornice dell'Arci dell'O al Mondo Bizzarro Fest di quanto si sarebbe consumato tra le vie meneghine quest'oggi. Infatti il programma propone già dalle 16 alle 19 al circolo Ponte della Ghisolfa un punk rock matinée incredibile con Black Matt Fassgiver, Lem, The Hurricanes e Sladder. E qua Milano piumeggia, diciamo, matinee appunto, perché poi dalle 21 al Legend Club Milano, clubbone certo sold out, ma ci saranno i Bottle Rocket con i Tuff in apertura. Teenage Bottle Rocket, mamma mia, no penso sia sold out, ma però vuol dire inarrivabile per me, quindi lo ritengo forse già impossibile. Però grande concerti, soprattutto con questo matinee del Ponte della Ghisolfa Ciclonarco, che propone Sladder e Hurricanes in particolare, ammirati ieri sera anche al Mondo Bizzarro, due band proprio mille e una piuma, insieme ai grandi Black Matt Fassgiver e Lem da Torino. Consigli per cosa fare se siete in zona Milano.

0: E c'è movimento anche in zona Verona, quartiere di Veronetta, e succede un po' di tutto in questo weekend con tante attività musicali.
1: Sì, in Veronetta finisce un po' tutta la rassegna di Veronetta Risuona, ma abbiamo addirittura un Suoni Foresti alle Spezie, al Forte del Chievo, in edizione specialissima, che comincia praticamente adesso e continuerà fino alle 8. Abbiamo due band, i Bad Onco e i Cani dei Portici. I Cani dei Portici li avevamo già sentiti in passato al Paratodos, il duo bolognese. E eccoceli, degustiamo anche al Forte del Chievo.
0: Forte del Chievo per questo
1: situazione
0: anche
1: fino
0: qui
1: prima,
0: è un
1: fine primavera,
0: diciamo, è una cosa che comunque comincia dal pomeriggio. Per andare un po' invece più sul tardi verso la città, via 20 settembre all'altezza del civico 4A, attenzione, strada chiusa, e c'è un concertone da paura, è il Conquistador magico, già conosciuto anche attraverso Radio Eustachio, e Phil Reynolds e Hobophonics, grandi tre rocker in acustico, ma sicuramente incendiare quella parte totale di via 20 settembre a Verona.

0: E un ultimo grande news, concertone, annunciazione di Chieti.
1: Abbiamo un concertone il 31, domenica prossima, al Forte del Chievo, con una giornatona punk. Una giornatona che prevede i Pancrazio, gli M2Tune, la Collapsed, i Boy Soprano e i Gea, solo al pomeriggio. E poi alla sera, dalle 21, gli Erba Mala, Scarlet Nouvelle, Frena, Verona Morta e Mickey Miao. Incredibile, un giornatone.
0: Abbiamo passato anche in radio, sono dei ragazzi di Brescia, belli lanciati. E quando sarà? Sabato prossimo?
1: Sabato prossimo, tutta la giornata, il pomeriggio e la sera, al Forte del Chievo.
0: Grande news per sabato prossimo in zona Verona. Avanti, riparte Ducati Croc per il suo lato B e solca di nuovo le ancore, andando a parlare del 7 pollici split tra i Teeth Out e questi menzionati ma non ancora ascoltati Straight On Till Morning, che cominciano il lato B di Ducati Croc 352 con la traccia All for Nothing.

0: Le piume varie, più che mai stratificate, degli Straight On Till Morning ci fanno volare alle 15.40 di questa domenica 24 maggio. Abbiamo ascoltato la loro All For Nothing. Niente accade invece da Parma, per Parma Sassuolo, con DJ collegato dal Tardini. Ricordiamo che stasera si gioca anche Milan-Cagliari e Torino-Juve, quindi partite molto interessanti, insieme a Cremonese-Como e Lecce-Genoa. Andiamo a vedere anche un po' quello che può essere la prospettiva di un sound che giustamente ci ricorda di virare verso l'hip hop messicano.
1: Gabbiani, scrutatori dell'etere, riuniti sotto l'egide di Bart Eustachiba, ducali ascoltatori di Radio Eustachio.

ogni settimana conduco il karaok, vola con il sound punk rock, ma ascolta anche l'hip hop messicano e tutto il sound che piace a Bart e Eustachiba. Teflon territory, you just can't shoot through. You gon' shoot who? Not even on your best day. Rollin' the Wild West way, giving it up. E a Bart e Eustachiba piace l'hip hop messicano di Ontiveros, qui con la sua Punisher. Ontiveros dal Querétaro, Mexico.

0: E l'ho detto già, è importante, Ontiveros ha pronto anche Round 5 con un Samurai pronto a balzare fuori, singolone prossimo, sicuramente la prossima puntata, la prossima domenica di Ducali Rock. Andiamo avanti ora scorrendo la scaletta del sound punk rock e i prossimi a breve saranno i Teeth Out. Analizzati sicuramente nell'insieme, io direi che lo split tra Teeth Out e l'altra band, i Straight On Till Morning, viene vinto un po' di larga mano ai punti dai Teeth Out. I Straight On Till Morning, diciamo che nel set hanno un lato solo, questa tracciona un po' pirotecnica, colossale, quasi evangelica. Però poi il modo di vedere la musica è vario, è più giudicabile in maniera...
1: Ma sarà che sono stato colpito dai Drabe, che comunque...
0: Tu aspetti loro, e io ce li ho in scaletta verso il finale con una traccia Glacier, ghiacciaio, freddo, Canada di Montreal, Drabe. Avanti adesso, quindi li hanno chiamati Teeth Out, l'altra traccia del loro lato del 7 pollici split insieme agli Straight On Till Morning, la grande High Denim Records ci porta i Teeth Out, la loro traccia è For Your Life.
1: Vi ho detto.

0: Implumus!
1: Passate!
0: Che traiettoria che ha designato questa For Your Life, mitica traccia dei Tit Out. Siamo in zona Cesarini per giocare karaoke. 3, 5, 2.
2: Yo boys, stiamo da DJs.
3: E stacchiamo!
1: Il volume! Passate!
0: Cercate volume in Plumus su Radio Stack, vediamo gli ultimi, vediamo anche le band importanti, quelle ancestrali che ci portano a ricorrenze di trentennali, come l'album Golf Shirt dei Nerf Herder, Santa Barbara, California, 9 date in vecchia Europa, cominciando il 26 maggio, quindi martedì prossimo a Essen, al Don Panic, il 27 a Aisch, a Verschegen, poi a Eindhoven, in Olanda, Duffel, Belgio, poi si va in Francia, e addirittura una data di nuovo in Olanda. Ricordiamoli che saranno il 5 giugno allo Sbanfest in Austria. Il 4, datina interessante, a Monaco, al backstage, forse più vicina chilometricamente per i provenienti dal vecchio South dell'impero germanico. Comunque
4: Bavaria.
0: Bavaria, la Bavaria, certo, che attende i Nerf Herder, ricordiamoli per il concerto, il 4 giugno al backstage. Nerf Herder, che mettiamo su adesso, una traccia da Golf Shirt, dal titolo un po' così, emblematico. Easy Mark, Nerf Herder.

0: Dudu, ducalici ascoltatori di Radio Sticky O. Verso il fine settimana c'è sempre il programma che a Bartolomeo piace tanto, Ducali Crow.
1: C'è Ducali Crock che dà il finale di primo tempo dal Tardini di Parma. Com'è ti? Com'è andato?
2: Parma Sassuolo 0-0.
1: Bella, maestro T, pronto a dare gli aggiornamenti precisi e anche un po' a prevedere magari questa serata. Che mi dici, a parte il tuo pallino per il Catanzaro avanti nel primo tempo con gol, come vedresti, non so, un Verona-Roma? Pronostico.
2: Ah, Verona-Roma, la Roma si conquista la Champions, a cui tiene molto, e anche l'allenatore Gasperini è vicino alla conferma, a meno di un clamoroso
1: ribaltoni, ma non ce ne saranno.
2: Vedo favorito, sarebbe una bella sorpresa il Como, ma dovrebbe succedere cosa che
1: vari esiti particolari. Ma parliamo anche di una band trovata sul suolo canadese a Montreal, o comunque conosciuta grazie al responsabile, al manager del club Turbo House, bellissimo locale dove si sono concentrati diversi concerti al Puzza Fest la scorsa settimana, e la sua band, eccoli qui, sono i Drabè. Ascoltiamo questa traccia che ci dà un po' l'idea del gelo che deve essere l'inverno da quelle parti, Glacier, ghiacciaio, su Radio Stacchio. Ora ci sono i Drabè.

0: sui titoli di coda con questi bellissimi Drabè, la loro glaciere, piaciuti molto ai tibetti, no? Ti gustano?
1: Un sacco, sound veramente corposo.
0: A Montreal, Canada. Baci e saluti, un ringraziamento alla regia, Demetto, TJ Hansen.
2: Grazie a voi, un saluto a tutti.
0: Bella T, sempre un piacere averti a bordo, ai tibetti, grande bro.
1: È un piacere mio e alla prossima.
0: Ecco, allora ci ascoltiamo, ci sentiamo la prossima settimana con una giusta chiusura, sempre di dedica ai mitici Nerfherder con You're Gonna Be The One Who's Sorry, traccia contenuta nel loro album che compie 30 anni, Golf Shirt, Nerfherder. Ci sentiamo, ci ascoltiamo la prossima settimana. Ciao, Punk Rockers.